piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, anticamante vista Napoli, con lontanissimi binocoli, comedy.

Parlami, dunque il ricordo si semplifica nel suono dolce ed infelice qui. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, comedy orchestra che precipita in un ventilatore al Grand Hotel. Comedy.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Aprenès 93.1.
2: Io sono un uomo nuovo, talmente nuovo che da tempo che non sono neanche più fascista. Sono sensibile altruista, orientista, ed in passato sono stato un po' sessantottista, da un po' di tempo ambientalista, qualche anno fa nell'euforia mi sono sentito come un po' tutti socialista.

per carità lo dico in senso letterale, sono progressisti, al tempo stesso liberisti, antirazzisti, e sono molto buono, sono animalista, non sono più assistenzialista, ultimamente sono un poco

ministro, son disponibile ottimista, europeista, non alzo mai la voce, sono pacifista, ero marxista leninista, e dopo un po' non so perché mi son trovato, catto comunista.